0: someone. Ciao.
1: Pronto, di fumetti?
2: Ciao, di fumetti. Oh, I need you.
1: Scusa?
2: I want you.
1: Ok, sei pronta, signorina?
2: Sì.
1: Are you ready?
2: Sì.
1: Are you ready for di fumetti?
2: Sì.
1: Allora, let's go.

0: besten Songs aller Zeiten. Aller Zeiten. Aller Zeiten. Radio Rottersee. Aller Zeiten.
1: L'ho beccata in discoteca, con lo sguardo da serpente. Io mi sono avvicinato, lei già non capiva niente. L'ho guardata, ma guardato, e mi sono scatenato.

0: spezzata, l'ho lanciata e riafferrata, senza fiato l'ho lasciata, tra le braccia mi è cascata, era cotta e innamorata.
1: Oh yeah, si dice così, no? E poi, e poi...

Cavoli, due come noi, ma smetti di piangere, per due come noi, salutami i tuoi, e sai, se ti guardassi con i miei occhi.

Se bruciano gli occhi è la felicità, io li voglio rossi una vita intera. Se bruciano gli occhi è la felicità, io

che c'è da dire. In situazioni come queste in precedenza mi ero sempre abituato a girarmi e fuggire. Lo faccio con stile, come se avessi sempre avuto più paura di avere successo, quindi in casi come questo quasi preferissi fallire, o meglio morire.

0: Gattura.
1: Te ne vai come non fosse niente, come non fossi te. Te ne vai quando non c'è più niente di me.

sono di poche parole quando si tratta di te. Ma stare fermo qua a guardarti, se è bruciato il caffè, che te ne frega se piove, ti puoi fermare da